chiariamo un attimo Giorgio Miguel, anche per pensare con il signor Ben Sharuman con lui. Ma la stiamo in punta romana, che spera, con lo scadere un anno sparto di mensaje a chi, e con un'altra maniera di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma noi terminiamo, che è la vita romana, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo un attimo Giorgio Miguel anche per pensare con il signor Benciaro Manco ne vedere assieme da punta romana con spera con lo scadono e lo sparti dei mensaje a chi e con un altro problema di praticare di nostra vita e anche con particolare altro non. Ma non terminiamo che il vino umano se non si lanta para se non si canta la nostra cantica di clausura questa cantica 281 chi va a si per me?